0: continue ya.
1: Io male. Na vi otti vivo disponibile per quanto mo genevo apo. Quale ku depo toto.
0: Na iko pale tu ngata.
1: Eh,
0: inapatikana mtu wako mine ya vile ya Bukavu.
1: Niambie tati.
0: Bagira. Ibanda. Na kadutu yote viko pale.
1: Na kwa mafasilio zaidi. Unaita tu kwa hii numero. 0